0: caduto nell'illusione di fantasmi sull'Europa.
1: Rinchiusi nell'ennesima comune, 2000 capodanni di bastone
0: sulla schiena, sotto il giro di una ruota.
1: E un fantasma diventava, verso l'alveare preindustriale,
0: che il suo verbo riteneva la saggezza capitale, ma solo capitale rimaneva
1: nello scroto di un cinghiale che il bastone non sapeva neanche usare.

0: c'è qualche altro kamikaze a dare sfogo alla violenza contadina,
1: lasciati in una fabbrica a bruciare come fuoco di benzina, e il povero tentò di consegnare alla ragione.

0: fasisti della Spagna dare sfogo alla violenza proletaria e mille altre kamikaze
1: di coscienza collettiva.

Și mă duc

0: stadio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio
2: Eustachio,
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Radio Eustachio,

0: un assaggino per stasera, un raccontino di Lansdale.
1: Io cagli sbirri!
2: Oh, andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu, col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: fatto? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

Hang on, we need our drummer back. We need our drummer back.

rockabilly time. Go, you're right.

0: vai su Re Valtella.
1: Cosa fai tu stasera?
2: Re Valtella!
3: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

due coglioni e meno male che stavolta è passata. E domani sarà un'altra volta passata. Arrivo a casa, sono stanco, mi butto nel letto, miau, quel cazzo di gatto ancora lì sul tetto. Ormai mi sono fermato, l'ho tremato, l'ho giurato, e con un secchio d'acqua l'ho mancato. Sei scappato, sei girato e rigirato, ed alla fine lo sai, alla fine lo sai, pare pure abbia parlato. E qui un fatto strano, di colpo succede, chi non è più a caciccio e mi sa che non ci

0: cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
1: Ma come facciamo?
0: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
2: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
1: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì
4: è martedì grasso!
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe sbagliare.